0: c'è stato mio padre, io non lo so.
1: Peggio per te. Pensaci bene, Nicole. La prossima volta userò il rasoio dalla parte giusta.
2: You are tuned to the Cybernetic Broadcasting System.